finalmente sei arrivato, sei arrivato su quel trono. Tra inchini e baciamano, fai il discorso e non parli italiano. Finalmente sei arrivato su quel trono. Tra bikini e baciamano, fai il discorso e non parli italiano. Parli con la

fai il discorso e non parli italiano. Parli con l'accento della gente dove tu sei nato. Tu